bule shridip naram bhagwana ki che shri deveshwar mahadeva ki che shri alka purusha mahadeva ki che shri swami madhavananda shri sakurudeva ki che vishwa guru mahamandala shri swami maheshwarananda shri gurudeva ki che om satya sanatan dharam ki che.

Bleshidit Narayan Bhagavan ki che Shideveshwar Mahadeva ki che Shri Madhavananda Sagrudeva ki che Shri Alaka Purisha Mahadeva ki che.